0: kosha. Ha. Zalana so. Zalana so. So, kada. Ichapisi.
1: Sawara iki.
0: Zalana so.
2: Zalana so. Okay. Zalana so.